0: dis quoi?
1: Funky.
0: Evinia, tu dis quoi?
1: Funky.
0: Oh, tu dis quoi?
1: Funky.
0: Evinia, tu dis quoi?
1: Funky.
0: Oh, tu dis quoi?